dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia ferrata davanti al golfo di Sud.